0: extremo. Pop extremo. Feel the music.
1: Una sola palma arriba, banda.

0: pop extremo. Feel the music.
1: Feel the music.
2: Una sola palma arriba, banda.